Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, ad eimus dicere.